Not in the law che non può sentire la mente. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura, mio irmão in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa bom.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per il messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Vedete, siamo in punta di umana, che spera, con lo scadere un anno, parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è il video umano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?